faccio tutta catalana. Figa flower, se lo carditi. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione, la